lado de guarda do lado, ancora banala. Mi sposto un po' più qua. Se sei ballare per te, non è più forte che c'è. Canta qui con me. Troppo di mamma.

faccio ballare per te, l'unica parte che c'è, canta qui con me. Dopo di mamma, dopo di mamma, dopo di mamma, dopo di mamma, dopo di mamma, dopo di mamma, falla. Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.